0: na bra abrante ese ne papa anhwe no
1: no
0: yo so o mai ne she o papa anhwe o eti wo so o mai o papa o nyankopo wo edi a papa so se wo papa onhwe wo papa biasi